0: Io e l'amica, cosa mi piace di più?
1: Aire fresco.
2: Primavera.
1: Primavera, ok.
2: Ok.

c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix. A cocco di mamma.